Waka Troya, Waka Tanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

berlueschi a sbaglia strada e fa qui oltre con la spada sta cadenta o a cantanca sta cadenta e già capla che tu sei te il dio da tut ma fa che finché la falso falso dio lor l'ancupà e domande scusa a passa fus per pagura quel che scappa la teie in ciù da una cosa ma cantan ca me sun che iut in

Ballavo giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno. Ho visto il cielo diventare più scuro e il vento che parlava con la stessa voce di un tamburo. Quello che volevano dopo, soltanto dopo.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.